cancella gli occhi miei. Io ben tacci serviglia, ora è delitto il chiamarmi così, perché ti scelse Cesare.

dei pubblici giochi, signor, l'ora trascorre. Il dì solenne sai che non soffro i trascurarli. E tutto quella d'intorno alla festiva arena il popolo raccolto. E non s'attende che la presenza

0: bocca tutto affermò, co complice il senato, alle fiere il condanna, e col decreto terribile, ma giusto, ne vi manca, o signor, che il nome è Augusto.
1: Onnipossenti dei!
2: A pietoso monarca!
1: Magno, per ora!